0: 你想讲呢啲就系你嘅拍拖方式啊嘛？够啦，我受够啦！睇嚟你真系要学下点拍拖咯。你再咁落去嘅话，一世都揾唔到女朋友噶。
1: 我哋一齐咁多年啦，你唔系唔知我系点噶？我就算几忙都好，我嘅心都喺你嗰度噶。你粒声都唔出就背住我同第二个一齐，你有冇谂过我感受啊？
0: 系啊，我哋一齐已经好多年，咁多年以嚟，我啲 friend 陪我仲多过你陪我。有你咁做男朋友